0: And thank you, richardcheese.com. Good night.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Hey, cutie! Aki nima tren!